rosa. Pensar che un attimo è sentire un gusto di felicità. Rosa,